Alu a fote, suli e tala e asa. Fide fote, fawia uri matekoa. Kalu fote, si asi e kalu. Hata e liwa, sina e hato.